0: mangiarle. Ma cosa vedo? Ma no, ma me le avete condito col del sugo bolognese. Il sugo bolognese.
1: Sbagliato.
0: Sai cosa ti dico? Faccio un ruttino.
1: Bravo, fa ridere. Ridete, stronzi. Applaudite. Merde.
0: Sì, ridi. E noi, intanto che siamo qui, che vomitiamo fango, solo per farvi ridere. Troppo presto.
2: Eravamo fidanzati, poi tu mi hai lasciato senza addurre.

0: attenzione al tuo greto materialismo maschilista.
1: Ciò nonostante, cara, ti amo.

0: ragazzi, forza!
1: Amore, rimani in casa.
2: Voglio essere libera.
3: Esci allora pure con chi ti pare.
2: Non ti interessi mai di quello che faccio.
1: Vorrei palparti le tette.
0: Porco!
1: Mai ti toccherei neanche con un fiore.
0: E finocchio!
1: Mi trovo bestemmio, picchio i bambini, specialmente non ti
0: cago.
2: Ti amo.
1: Mi faccio invece il culo 14 ore di seguito per mantenerti e ti cago.
2: E io ti lascio per un tossicomane che non fa niente tutto il giorno. Non trova le motivazioni per andare avanti nella vita, però lui continua a vivere. E io lo voglio vedere, sì, lo amo. No, non lo amo, chi se ne importa.
1: Mi metto il goldone.
0: Desiderio di paternità.
1: Desiderio di paternità.
0: Mettiti il goldone.
1: Cara ti amo.
0: Mi sento confusa.
1: Cara ti amo.
0: Devo stare un po' da sola.
1: Cara ti amo. Cara ti amo.
0: Non mi voglio sentire legata, va bene.
1: Cara ti amo. Cavo, cavo. Lentamente.
0: No. Canta finché vuoi, caro mio. Non mi...
1: Rimango in casa.
2: Mi opprimi.
1: Esco.
2: Questa casa non è un albergo.
1: Ti passo un cubetto di ghiaccio intinto nella pancia sul quattro, dopodiché ti scopo bendata. La pancia contro.
0: Non sono una troia.
1: E allora in posizione canonica io sopra e tu sotto.
2: Che palle.
1: Disse la vacca al mulo.
0: Oggi ti puzza il culo.
1: Disse il mulo alla vacca.
0: Ho appena fatto la malta.
1: Caratiamo.
0: Devo stare un po' da sola.
1: Caratiamo.
0: Esco da una storia di tre anni con un tipo. Caratiamo. Non mi voglio sentire legata. No, non più a te. Poi che sei un fuscello, una canna al vento.
1: Ed ora uniamo i nostri corpi nell'estasi suprema che è propria dell'idillio dell'amore.
0: No, caro mio.
1: Perché no?
2: Perché quando avevo 13 anni mio cugino me l'ha fatto vedere.
1: Bene.
2: Ed allora, no, il cazzo. Ed allora sono traumatizzata. Però possiamo restare abbracciati tutta la notte senza fare niente. Sarà bellissimo lo stesso.
1: Ti ho mai trovato nel culo?
0: Non so cosa voglia dire.
1: Usciresti con me domani sera?
2: E sono un po' stanca. E poi c'è anche un altro impegno.
1: Bevo o male così per i miei amici?
2: Sono libera.
1: Mettiamola sul sesso.
2: Ho bisogno di affetto.
1: Mettiamola sull'affetto.
2: Chi abbiamo?
1: Io sono come sono.
0: E

0: la settima più. Adesso colpo di scena. Cara, ti odio.
1: Non so cos'è l'olocausto. Oh!
2: Avete ascoltato.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva: addio bocca di rosa, con te se ne parte.

Tizio è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: sentirai. E non certo le bevono forte, ma non sbagliano quasi mai.
1: L'importante è non

Su venite al circo che sta in piazza, non si paga proprio niente, pensa a tutto certa gente, ma lui tutto questo.

non sparargli, ma lascia che sia libero. Libero. Libero.

mi ha guardato a lungo in corridoio all'ospedale di Torino. Così ogni ciuffo l'ho donato al mio esigente fidanzato, l'acchenio per il resto non mi ha tolto molto, e poi dall'altra parte sanno

Voi che siete liberi e iscritti a una palestra, tatuati nelle parti giuste, esposte alla finestra, non vergognatevi di me, non vergognatevi di Dio. Mamma, tu preparami il vestito da sposa, babbo, mi sistemi il cuscino, devo dire agli amici che facciamo una festa, stanotte ho freddo, devi starmi vicino.

chiara luce rimase così. Come quando siamo belli e contenti e ascoltiamo di notte la voce dei grilli, assorti soli.

altro che rock and roll e i balli irlandesi e tutte queste menate qua. La tarantella. Grazie. Adesso vorremmo fare un pezzo veramente molto impegnato, un brano che parla... Non si può fare alfieri, c'è una legge che vieta di fare alfieri, l'ha fatto apposta. Adesso forse Prodi la accelererà. Andiamo avanti con un brano veramente molto serio, un brano che parla del corpo umano, diciamo non del nostro corpo, ma del corpo di tutti.

0: Thank you.
1: Never again.

0: aspetta, vedi. Con l'audisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava e le...
1: Questo è stato questo è stato il primo intoppo, lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un anè. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

scherzi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

dalle stazioni al mare. La fortuna mi ha portato qui. Quanta gente che sale, voci che corrono, quelle che dormono. Dalle stazioni al mare.

0: State ascoltando
1: Redoner,
0: la radio mai doma e mai di moda.
2: Cose da Pass, Jukebox, seconda marcia longa estate.

Buonasera a tutti per questo secondo appuntamento di Cose da Pass, marcia lunga estate numero 2, puntata numero 2 di Jukebox, le canzoni del Jukebox. L'altra volta ne abbiamo ascoltate di belle, di bellissime, e anche questa volta naturalmente ce ne saranno di molto belle. Vi avevo già preannunciato che ci saremo occupati praticamente di melodia in questa puntata, e penso che possa essere d'accordo pure Riccardo Cortici dalla Spezia. Lui è più abituato al ritmo, ma al ritmo del rock, quello vero. Noi stasera ci stiamo occupando semplicemente di canzoni da jukebox, quelle che ascoltavamo quando eravamo ragazzi. Non è un'operazione nostalgia, per carità, noi non facciamo queste cose, semplicemente Cose da Pass vuole tante volte ricordare e non vuole dimenticare, vuole rimanere fedele ai propri principi e ai propri riferimenti anche per il futuro. Ricordiamo lo slogan di Cose da Pass, che è uno spazio di approfondimenti, sprofondamenti, svalvolamenti e sbilanciamenti culturali o musicali. E questa sera noi stiamo facendo la cultura popolare del mondo adolescenziale e giovanile degli anni che furono. Quindi operazione nostalgia zero, non ci riguarda. Dunque, il primo brano che ascoltiamo è un brano emblematico del jukebox di quegli anni. Si tratta di un giovanotto proveniente dalla Puglia che faceva parte del circolo di Lucio Battisti. Lui era Adriano Pappalardo, si era già affermato anni prima con questa bellissima voce, questo vocione molto soul, molto rhythm and blues, come piaceva a Battisti, appunto. Ma in questo scorcio degli anni 70 pubblica una hit, distaccandosi nettamente dal genere che l'aveva caratterizzato. Pubblica una hit che gli darà una fama e un successo immediato e duraturo. Il brano lo conoscono tutti ed è Ricominciamo, niente poco di meno che Ricominciamo, e noi ricominciamo da qua.

granitico il nostro Adriano Pappalardo, ma torniamo alla nostra Virginia Minetti in arte Viola Valentino. Ve l'avevo già preannunciato, vi farò ascoltare diversi brani di Viola. Uno di questi è tra quelle che mi piacciono di più, è Giorno Popolare del 1981, dove Viola abbandona il suo canto sussurrato, insomma, per cantare con una voce quasi piena da contralto, qual è la sua voce naturale, gettonatissima nel jukebox di quegli anni.

abbandonati i panni di progenia stellare e anche di progressive alla Tim Barclay, Alan Sorrenti nel 1979 pubblica un singolo che sarà il singolo più venduto dell'anno, un brano scritto da lui, facente parte dell'album Los Angeles e New York, e canzone naturalmente vincitrice del Festival Bar di quell'anno. Il disco uscì in Italia su etichetta EMI e fu prodotto dal grande Jay Graydon, quindi rappresentò il più grande successo di quell'estate 1979, rimase in vetta alla classifica praticamente per tutta la durata della stagione, e quindi anche non solo giugno, luglio e agosto, ma anche settembre e oltre. Addirittura le cronache parlano anche di novembre. Oltre all'incisione originale di Alan Sorrenti, il brano ha avuto numerose cover, tra cui quella del 2009 di Gianni Morandi, ma noi ce lo ascoltiamo nella nostra versione originale, quella che abbiamo qua in radio, Tu sei l'unica donna per me.

E in termini di dismissione di abiti e di cambiamenti appunto d'abiti, il brano che segue è un brano davvero particolarissimo e noi ci chiediamo a un certo punto: ma cosa c'entra in una scaletta così? Ebbene, dovete sapere che questo brano fu inserito nella playlist del Festival Bar edizione 1978-79. Sto parlando di Fine di un viaggio delle Orme. Le Orme lasciano le batterie al fumicotone e le tastiere funamboliche per dedicarsi alla melodia pura di stampo molto classico, molto barocco. E la valorizzazione della loro linea melodica, già di per sé molto consistente, viene qui amplificata e viene portata ai massimi livelli. Il brano è tratto dall'album Florian del 1978 e sicuramente rappresenta, se non il vertice assoluto, il secondo dei vertici assoluti raggiunti dal gruppo. Ma noi ce lo ascoltiamo nella sua interezza, in silenzio e con gli occhi bassi, perché il brano merita veramente tanto, avrebbe meritato anche di vincere, a mio parere, ma la musica commerciale poi a un certo punto

Nel 1976, sulla scia di qualche successo precedente, come Due bambini, per esempio, la Bottega dell'Arte pubblica un brano, secondo me, che è il suo manifesto di quegli anni, pubblicato per la EMI, brano che partecipa al Festival Bar del 1976, classificandosi al secondo posto. Loro sono la Bottega dell'Arte e il brano è Amore nei ricordi, un brano tutt'altro che easy, però gettonatissimo nei jukebox di quella metà degli anni 70, anche perché la Bottega dell'Arte è sempre stato un combo campionissimo di singoli e di gettonature nei jukebox di quegli anni. È inutile dirvi che me li ricordo benissimo. Il mio singolo preferito della Bottega dell'Arte è L'avventura del 1979, sempre per il Festival Bar, e ve lo proporrò in un'altra puntata. Ma adesso

I Trolls hanno avuto una miriade di trasformazioni sia nel genere musicale, ne hanno abbracciati diversi e tutti ad altissimo livello, sia nella formazione. I Trolls ad ogni album insomma erano sempre diversi. Naturalmente tutto il gruppo girava attorno alle due figure cardini, che erano quella di Vittorio De Scalzi e Nico Di Palo. Nel 1978, dopo diverse peripezie, giunsero due nuovi grandi successi per il gruppo, che sembrava veramente alla deriva. I singoli Quella carezza della sera e il suo retro Aldebaran, e poi l'album Aldebaran, portarono il gruppo ai vertici delle classifiche. Naturalmente i brani furono gettonatissimi nei jukebox di quel periodo. L'anno successivo addirittura cantarono pure la sigla del programma televisivo Luna Park, condotto da Pippo Baudo, con una canzone in puro stile disco music che si chiamava Anche Noi. Ma noi ci ascoltiamo Quella carezza della sera, naturalmente sempre New Trolls sul filo dei ricordi anche stasera.

Red On Air, la radio mai doma e mai di moda, cose da pass, uno spazio di approfondimenti, sprofondamenti, svalvolamenti e sbilanciamenti culturali o musicali. Stasera stiamo ricordando ancora una volta le canzoni del jukebox, di quando esistevano i jukebox. Peccato che non esistano più, perché ce ne sarebbe tanto bisogno nei luoghi di aggregazione, specialmente quelli giovanili. Dunque torniamo a noi. Stasera, ci occupiamo principalmente di melodia. La volta scorsa ci siamo occupati più di ritmo e i brani erano molto più rock, pop, di un certo tipo. Adesso appunto ci occupiamo di melodie e lo stiamo facendo, penso, a dei livelli bellissimi visto i brani. Liu è il sesto album di inediti degli Alunni del Sole. Gli Alunni del Sole, anche loro campioni del jukebox, dal 1970, 69 anzi, o 68, con la pubblicazione della prima versione di Concerto, fino al 1981 sicuramente. Quindi dicevo, Liu è il sesto album di inediti del complesso Alunni del Sole, pubblicato nel 1978. I brani sono di Paolo Morelli, che saluto, da qua, dalla terra al cielo, era un amico, e anche, saluto anche Bruno Morelli, il fratello di Paolo, che porta ancora avanti il gruppo. Ciao Paolo, un abbraccione da tutta Red On Air. E con il brano, dicevo, con il brano omonimo, proprio Liu vinsero il Festival Bar del 1978. Pensate che poi questo singolo era stato preceduto l'anno prima con un altro singolo, un singolo in lingua napoletana che si intitolava A Canzoncel, con arrangiamenti di Giampiero Reverberi. A Canzoncel era la canzone che consacra gli Alunni del Sole nel panorama artistico della canzone napoletana degli anni 70, e naturalmente è il diciamo che è il primo passo verso un certo tipo di innovazione, ma per noi c'è Liu adesso.

Sì, c'è stato un campione dell'estate del jukebox, i jukebox sulle spiagge. Io per esempio ricordo i jukebox sulla spiaggia di Cecinamare, perché in quegli anni svernavo da quelle parti, perché i miei cugini abitavano a Cecina e noi si andava a Cecina, si andava a Cecinamare o si andava alle Gorette, che era una spiaggia dall'altro lato di Cecinamare. E puntualmente i lidi, i bar dei vari lidi, insomma, che c'erano in quegli anni, ricordo da Gigi il Gatto Nero e tanti altri, tanti ricordi bellissimi. Si ascoltava sempre lui, perché lui era il campione dell'estate del jukebox, e sto parlando di Umberto Tozzi, che infilava un singolo dietro l'altro: Ti amo, Gloria, Stella stai, e nei miei ricordi di ragazzino delle scuole medie si affaccia nitido questo pezzo. Il brano è Tu.

novela, lo sai, mi sarà vicino tu, sei più bella che mai, facila un minuto tu, non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu, che mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei

Voglio rassicurare il nostro direttore mega galattico Massimo Figuretti, al quale va un saluto, che non stiamo facendo un'operazione Sanremo e la radio e Cosa da Pass non hanno cambiato direzione artistica. Noi proponiamo sempre cose che non sono dome e non sono di moda. Stiamo semplicemente facendo un'operazione culturale, come è il carattere di Cosa da Pass. Cosa da Pass, tra le varie operazioni culturali, ha anche quella del recupero di certe sonorità. In questo caso stiamo recuperando il jukebox. Ma adesso mando un brano gettonatissimo, anche questo, per diversi motivi che capirete da soli. Un brano che piace a Massimo, John Lennon, Starting Over, Just Like Starting Over, eccolo per noi.

Dopo l'ubriacatura della febbre del sabato sera ai grandissimi Bee Gees nel 1979, pubblicheranno un nuovo album, album che porta per titolo Spirits Having Flown, ed è il 15° album della band, pubblicato il 5 febbraio del 1979. Il brano gettonatissimo fu Tragedy.

Anna Oxa nel 1979 pubblica il suo secondo album, che porta semplicemente per titolo Anna Oxa e contiene il brano Pagliaccio Azzurro o Il Pagliaccio Azzurro, a seconda delle scuole di pensiero. È un brano veramente magnifico che ha acquistato autorevolezza con il tempo. Io ricordo solo che sì, veniva gettonato in quegli anni sicuramente, però diciamo che le canzoni che andavano forti nel jukebox erano altre. Invece questo brano col tempo, insomma, ha dimostrato di maturare benissimo ed oggi, nonostante gli anni, risulta essere ancora freschissimo. Oltretutto in questo brano hanno suonato dei professionisti di primissimo livello come Barry De Souza alla batteria, come Bruce Lynch al basso, Nigel Jenkins alla chitarra, Stan Barrett alle percussioni, Dick Holmes alle tastiere, eccetera eccetera. Cioè, c'è veramente un assortimento di musicisti pauroso. E questo è l'ultimo brano in programma per questa nuova puntata di Jukebox, le canzoni del Jukebox, Marcia Longa Estate numero 2 di Cose da Pass per Redoneir. Noi ci vedremo la prossima volta, anzi ci sentiremo la prossima volta, e come di consueto il mio triplo ciao ciao ciao, 3 perché è il numero perfetto, 3 perché il triangolo no, non l'avevo considerato. Ciao da Pascal Pato.

riconoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati, e vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati.

dovermi a te spiegare com'è cambiato e quale sapore nuovo abbia l'universo. Vedere di nuovo Istanbul o Barcellona, o il mare di una remota spiaggia cubana, o un greppe dell'Appennino dove risuona, fra gli alberi un'usata ruvida tramontata.

fuori e stare in silenzio al suono della tua voce. O parlare, parlare, parlare, parlarmi addosso, dimenticando il tempo troppo veloce. O nascondere in due sciocchezze che son commosso,

Benvenuti a una nuova puntata di Quattro Mori Jazz Club, una trasmissione con cui voglio accompagnarvi nell'esplorazione del panorama musicale della Sardegna. Io sono Franco Zurru, trasmetto dagli studi di Redon Air, la radio mai doma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. In ogni episodio scopriremo un artista o un gruppo che in qualche modo rappresenta la Sardegna in musica. Parleremo di jazz, ma non solo. Al Quattro Mori Jazz Club invitiamo artisti sardi di tutti i generi, purché facciano buona musica. E oggi, dopo la scorpacciata di reggae della settimana scorsa, torniamo al jazz vero.

Quindi oggi parliamo di jazz e di Sardegna, che poi quando si tratta del nostro ospite odierno le due cose non è che si sovrappongono, è proprio che diventano la stessa cosa. Paolo Carrus è un pianista, compositore e arrangiatore, uno di quei musicisti che magari non trovate sulle prime pagine dei giornali nazionali, ma che chi segue il jazz italiano conosce bene. E che chiunque abbia avuto la fortuna di sentirlo suonare dal vivo difficilmente lo dimentica. Oggi proviamo a raccontarlo un po', da dove viene, cosa ha fatto, perché vale la pena di parlarci su. E cominciamo dall'inizio. Paolo Carrus nasce a Sassari nel 1960 e inizia a studiare musica nel 1979 al conservatorio della sua città natale, con una formazione classica. Ma il jazz lo prende presto, in modo abbastanza totale. In quegli anni trovare una scuola di jazz in Sardegna era praticamente impossibile, non c'era nulla. Quindi lui fa quello che fanno tutti i musicisti appassionati quando mancano le strutture, si arrangia. Appena ha qualche soldo in tasca, corre al negozio di dischi, li compra, li ascolta, li riascolta, cerca di riprodurre quei suoni al pianoforte di casa. Il jazz, come si dice, lo prende come un virus e non se ne andrà più. Nel 1983 fa una cosa importante, partecipa al seminario estivo di Siena Jazz, uno dei punti di riferimento della formazione jazzistica in Italia, e li studia con Franco D'Andrea, uno dei pianisti italiani più importanti di sempre. E nello stesso periodo incontra Bruno Tommaso, contrabbassista e compositore romano, con cui collabora anche nella stesura di una colonna sonora. Quell'incontro risulterà decisivo. Tommaso è quello che lo avvia seriamente alla composizione e agli arrangiamenti per Big Band, una dimensione che Paolo Carrus porterà avanti per tutta la sua carriera. Un'altra figura fondamentale in quel periodo, indovinate un po', è Paolo Fresu. I due si incontrano durante gli anni di studio e Paolo Fresu, che è già proiettato verso una carriera internazionale, diventa un punto di riferimento per i primi passi di Paolo Carrus nel mondo del jazz.

Jazz è un nome che già dice qualcosa, c'è dentro un po' di ironia, un po' di leggerezza. Nel 1988 incidono il primo disco di jazz, ma è registrato in Sardegna. Si intitola semplicemente Billy's Garage Trio e viene pubblicato in sole 300 copie da Jazz in Sardegna, un'edizione limitatissima, quasi artigianale. I brani sono firmati in gran parte da Paolo Carus, che già da subito si rivela non solo un pianista, ma un compositore con una voce propria. È interessante pensare a quel momento storico. Siamo nella Sardegna di fine anni Ottanta, il jazz sull'isola è una cosa piccola, di nicchia, portata avanti da uno sparuto gruppo di sognatori, come qualcuno ha scritto. E Paolo Carus è lì, in mezzo a quel gruppo, e ci crede.

Poi arriva a quello che molti considerano il lavoro più significativo della sua carriera, il progetto Sardegna oltre il mare. L'idea è ambiziosa: prendere il patrimonio musicale tradizionale sardo e rielaborarlo attraverso il jazz. Non è una cosa semplice come potrebbe sembrare, non si tratta di mettere insieme melodie folk e accordi jazz tanto per fare fusion. Si tratta di ripensare davvero quella musica, di adulterarla, la parola è di chi ne ha scritto, ma sempre con rispetto ed eleganza. Si tratta di trovare un linguaggio in cui le due cose si tengono insieme senza che nessuna delle due perda senso.

Questo progetto Carrus mette in campo una delle sue qualità più riconoscibili, la capacità di assemblare organici complessi, di far lavorare insieme tanti musicisti diversi. È uno che sa gestire le moltitudini, sa far convivere le pulsioni individuali con lo spirito di gruppo. E non è una cosa ovvia nel jazz, dove l'ego del solista è spesso protagonista. Di quella stagione fanno parte tre dischi fondamentali: Sardegna oltre il mare, Odras con la partecipazione di Paolo Fresu ed Echi realizzato col suo New Ensemble. Tre tappe di un percorso coerente in cui la Sardegna e il jazz smettono di essere categorie separate.

Una cosa che colpisce, guardando la carriera di Paolo Carrus, è la lista di musicisti con cui ha lavorato. Non parliamo solo di nomi locali, parliamo di alcuni dei jazzisti più importanti del panorama italiano e internazionale. Paolo Fresu, già citato, Pietro Tonolo, Claudio Fasoli, Enrico Rava, che è stato per decenni il punto di riferimento del jazz italiano nel mondo, Flavio Boltro, Maurizio Gianmarco, Tiziana Ghiglioni, Franco Cerri, col quale Carlos ha avuto uno di quei momenti che restano impressi, suonare con chi ti ha fatto sognare da ragazzo. E poi il nome internazionale, John Faddis, Big Sexton, Steve Grossman, Billy Cobham, batterista leggendario, Lester Bowie, Pat Metheny, gente che nel jazz mondiale conta qualcosa. Questo per dire che Paolo Carrus non è rimasto in un angolo, ha circolato, ha suonato, ha portato la sua idea di musica in contesti diversissimi.

Dal 2001 Paolo Carrus inizia a insegnare alla Scuola Civica di Musica di Cagliari e lì fa un'altra cosa importante. Fonda e dirige la Civica Big Band. Una big band con una ventina di musicisti è una cosa costosa e faticosa da tenere in piedi. Richiede coordinamento, impegno collettivo, risorse, ma è anche una delle esperienze musicali più ricche che esistano, sia per chi suona, sia per chi ascolta. E Paolo Carrus ci si dedica con la stessa serietà con cui ha fatto tutto il resto. Parallelamente collabora con la Maggiolina Jazz Orchestra di Roma, con cui incide il disco Orchestra, e il jazz delle big band rimane una delle sue passioni centrali, un terreno su cui continua a lavorare come compositore e arrangiatore. C'è un filo che attraversa tutta la sua carriera da questo punto di vista. La trasmissione, la voglia di far crescere la scena, di portare altri dentro questo mondo. Lo si vede nel modo in cui lavora con i musicisti più giovani, nel modo in cui costruisce progetti collettivi. Qualcuno ha fatto un paragone con Duke Ellington, sicuramente azzardato, esagerato, ma si capisce il senso. Duke Ellington era il centro di gravità di una scena, capace di tenere insieme persone e stili diversissimi. Paolo Carrus ha svolto un ruolo simile nel jazz sardo. Non il solista che brilla da solo, ma il musicista che fa funzionare tutto l'insieme. Paolo Carrus ha inciso parecchio nel corso degli anni e ogni disco racconta qualcosa di diverso. Eponymous Man nel 2004 col clarinettista Paolo Cartamantiglia, Immersione nel 2005 con Nicola Pilas al sax e Massimo Tore al contrabbasso e Roberto Pellegrini alla batteria, Melodrums nel 2007 col suo quartetto. Nel 2012 due uscite, Just One of Those Things con Love and Jazz Quartet, un progetto vocale con Lucia Fodde, e la formazione del Paolo Carrus New Ensemble col primo disco intitolato Open View. Sono lavori di un musicista che non si accontenta di far sempre la stessa cosa, cambia organici, cerca suoni nuovi, non si fossilizza su un'unica formula.

Negli anni più recenti Paolo Carlos ha continuato su più fronti. Con la cantante Francesca Corrias lavora stabilmente in quartetto, un formato che, come si dice spesso nel jazz, è quello che più bilancia libertà e struttura, e il loro repertorio spazia dal Great American Songbook alle canzoni europee, passando per ritmi latini e eccetera. Gli arrangiamenti sono di Paolo Carlos e sono quella cosa che sanno fare solo i grandi arrangiatori: esaltare la voce senza sovrastarla. Ha collaborato con la cantante Manuela Mameli in un progetto che riprende il dialogo fra la tradizione sarda e il jazz, lo stesso terreno di Sardegna oltre il mare di 20 anni prima, ma con composizioni nuove, con una generazione nuova di musicisti. Ha partecipato a concerti orchestrali importanti, come la Sardinia in Stable Orchestra, un lavoro dedicato al compianto Carlo Mariani, maestro di Launeddas, che includeva 3 suonatori di quell'antico strumento sardo all'interno di una grande orchestra jazz. Un intreccio coraggioso tra mondi che difficilmente si parlano. E ha guidato la Latin Jazz Orchestra in un concerto memorabile ai giardini dell'Exma di Cagliari, dedicato a Laura Raia, altra figura storica dell'ambiente musicale cagliaritano. Negli anni Paolo Carlos è diventato anche un punto di riferimento istituzionale per la scena jazz isolana. Ha presieduto la giuria del premio Isio Saba, un riconoscimento dedicato a uno dei fondatori del jazz in Sardegna, nella sua prima edizione nazionale. È stato e continua ad essere uno dei volti del festival Ai confini tra Sardegna e Jazz di Sant'Anna Arresi, uno degli appuntamenti jazz più importanti del Mediterraneo, che negli anni ha ospitato Pat Metheny, Lester Bowie, Dan Moy e decine di altri nomi internazionali. Questo per dire che Paolo Carlos non è solo un musicista, è uno che ha contribuito a costruire una scena e un'identità per il jazz sardo.

0: Allora, Paolo Carrus, pianista, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, insegnante, un musicista che ha attraversato 40 anni di jazz sardo tenendo sempre il filo di due cose, la qualità e la curiosità. La qualità perché non ha mai smesso di cercare la forma migliore per quello che voleva dire, e la curiosità perché non si è mai fermato su una sola formula. Ha continuato a cambiare formazioni, a cercare suoli nuovi, a mettere in dialogo mondi diversi. Se siete in Sardegna o se ci capitate, cercate di beccarlo dal vivo, perché certe cose si capiscono meglio quando le senti suonare in una stanza. Oggi abbiamo ascoltato nell'ordine i Billy's Garage Trio con ospite Paolo Fresu, live al Gezzino di Cagliari il 29 dicembre del 95, No dall'album Sardegna oltre il mare, Épanouissement dall'album omonimo con Paolo Cartamantiglia, Billy con la civica big band Paolo Fresu al concerto in memoria di Billy Sechi al Teatro delle Saline di Cagliari, 29 dicembre 2005, Swing Today dall'album Melodrums, Franco Cerri e la Paolo Carrus Big Band live all'Expo Jazz European a Cagliari, 6 giugno 2011, Ballo Dispari dall'album Echi. Grazie per averci seguito. Se volete criticare, commentare o fare una proposta per una delle prossime puntate, scrivetemi una mail a quattromori@redonair.it, 4 mori in lettere tutto attaccato, o mandate un messaggio WhatsApp al numero 351-459-3144, oppure ancora postate un commento su Spotify. Un saluto da Franco Zurro, un saluto da Redonair, la radio mai doma e mai di moda.
1: Redonera ha presentato Quattro Mori Jazz Club. Suoni e musicisti da oltretirreno. Ha condotto Franco Zurru.

State ascoltando Redoner, la radio mai doma e mai

anche se la vita fosse peggio, non mi stancherei. Bussai con prepotenza, beh, diciamo con violenza. Mi aprì e disse: signore, non è in casa il dottore. Me la portai in cucina, facemmo una sveltina, mi fece anche mangiare per poi ricominciare. Essendo un po' distratto, non sento la padrona che arriva sul più bello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia v'amate? E vestiti, cretina, e fagli un buon caffè. Ho visto cantautori matti, ladri autodidatti, ministri

To you.

Allora, sono seduto al tavolino di un bar, sto bevendo un caffè e sto leggendo un giornale, cercando disperatamente di farmi i fatti miei, e infatti puntuale arriva un tipo, si avvicina moltissimo e mi scruta in maniera piuttosto inquietante. Io gli faccio salve, lui non fa nessun cenno, continua a guardarmi in maniera un po' così, torva. Io allora vado avanti per il caffè, leggo il giornale, lui non si schioda, e allora a quel punto mi giro e gli faccio: senti, se hai bisogno, di pure. Lui mi punta il dito contro e mi fa: scusa, ma tu sei tu? Allora, supponiamo che io fossi Beniamino Della Rocca, uno che ha la sfiga di assomigliare a un cantante. Se uno viene da me e mi chiede: scusa, ma tu sei tu? Io dico sì, cioè in qualità di Beniamino Della Rocca sono io. Ho fatto così anch'io, gli ho detto: sì, guarda, ti giuro che io sono io. Ti facevo più alto. Mi dispiace moltissimo averti arrecato una delusione di questo tipo. Certo che dal vivo siete tutti quanti un'altra cosa. Ti chiedo scusa a nome dell'intera categoria, e comunque, come si dice, meglio dal vivo che dal morto. E comunque, scusami, ma che cosa ci fai qua? Partiamo dal presupposto che da qualche parte devo pur stare. Però, a parte questo, se tu avessi approfondito un pelo le tue indagini personali, avresti capito da solo che sto bevendo un cazzo di caffè e leggendo un cazzo di giornale. Dai, fammi un autografo, che c'ho un'amica che è una tua fans. Una tua fans. Voi ridete, ma questo è un morbo che si è diffuso a macchia d'olio. E finché stiamo parlando comunque di gente che ha un problema di carattere grammaticale, ce ne frega niente. Ma se invece il problema è di personalità multiple, siamo un po' tutti nella merda. Comunque, guarda, l'autografo, visto che sei molto gentile, te lo faccio molto volentieri. Mi guarda, io guardo lui, mi riguarda, io riguardo lui, mi fa: dai. E gli dico: per far l'autografo servono come minimo carta e penna. Credevo che voi cantanti aveste sempre carta e penna con voi. Sono davvero mortificato di arrecarti la terza atroce delusione nell'arco di pochissimi minuti, ma guarda caso oggi la mia cartoleria mobile l'ho lasciata a casa. Lui sbuffa e, con l'aria di chi sta dicendo "devo pensare a tutto io", va verso il bancone del bar, prende carta e penna, ritorna, me li mette sul tavolino e mi fa: mettici anche la dedica. Io guardo, riguarda me, lo riguardo, lui riguarda me, mi rifà: dai. E io gli faccio: per fare una dedica come minimo serve il nome della persona a cui dedicare. Scrivi a Marta con tanto, tanto, tanto amore, Piero Pelù.

Ya pior la navigada en day esa casa mutolando el rani la carta en aspirina cura pin subito ma posto un gusto in giavaggio ma filo filo bustina con un

I vetri delle stanze hanno una forma rigida e perfetta, e l'uomo è fermo alla finestra, l'uomo aspetta. Un grattacielo enorme, una mitologia nascente, e l'uomo guarda in basso dove c'è la strada e non fa niente. Adagio, distrattamente, senza angoscia né stupore, fa qualche passo nel silenzio delle stanze, copiando gelide e automatiche sequenze, senza futuro né passato. Probabilmente il tempo si è fermato e ancora lui nel semibuio tocca con le mani qualche oggetto, poi lo sposta, si direbbe senza farlo apposta. Poi pensa distrattamente alla sua storia, sembra quasi con sollievo, il suo bilancio è positivo. Un uomo che nella vita ha sempre usato la ragione.

Ma forse commettiamo un grosso errore quando si pensa che quell'uomo aspetta solo di morire. Quando si pensa al futuro della storia come l'avessimo già visto o lo sapessimo a memoria. Quando si pensa a uno sviluppo inarrestabile, perfetto come fosse Dio, e lo confesso, ci ho pensato anch'io, piagnucolando per come aveva già

È vero, abbiamo commesso qualche errore a dir che l'uomo muore. Ma come Diogene, che certo non invidio, quanto si faticava a riconoscer l'individuo. Un individuo che obbediva alla sua sorte, ma stranamente non era ancora la sua morte. E dico stranamente, per quelli come me che hanno creduto troppo a Francoforte. Ma al termine del mondo, per fortuna, le strade sono sempre più di una. C'è sempre qualche cosa che sfugge alla ragione del presente. Persino l'esattezza e la potenza del sistema le abbiamo viste come un mito, probabilmente esagerato. C'è sempre qualche cosa che sfugge alla ragione del presente. Persino quel residuo di individuo, chi lo può dire che ad un tratto non tiri fuori il suo carattere ancestrale di stare sempre alla finestra col fucile. C'è sempre qualche cosa che sfugge alla ragione del presente. Persino lo sfacelo generale magari è solo un

prima di ammazzare un uomo ce ne vuole. Mettiamoci ogni giorno alla finestra col fucile, è l'ultimo bagliore che vedremo bene. Non sarà certo il colpo di fucile,

Shack & Talk. In studio Antonio Scarcello.

Salve a tutti da Antonio Scarcello, qui per voi su Red On Air con Chuck & Talk, il programma radiofonico che accende i riflettori sul mondo scintillante del cinema. Ogni settimana esploreremo le storie dietro le quinte, discuteremo le ultime uscite e condivideremo aneddoti esclusivi. In più, giochi e tanta buona musica. Preparatevi a sintonizzarvi per un viaggio affascinante attraverso la magia del grande schermo, dove ogni Chuck è un racconto e ogni dialogo un'emozione da non perdere. Accendete la radio e azione!

Salve a tutti cari amici di Radio Nerd, la radio mai d'oma e mai di moda, e benvenuti ad una nuovissima puntata di Chuck & Talk, il programma radiofonico a tema cinema che ogni settimana ci racconta le uscite in sala e ci fa fare un salto nel passato con i vecchi film cult. Io sono Antonio Scarcello, con voi anche questa settimana per l'episodio 31 della seconda stagione del nostro programma radiofonico. E allora, che settimana è stata la vostra? Siete andati al cinema? Siete andati a gustarvi qualche pellicola molto succulenta, deliziosa? Siete andati a vedere il film che vi avevo consigliato, ossia Toy Story 5, l'ultimissima pellicola del mondo magico dei giocattoli? Mi auguro di sì, e questa settimana tantissimi nuovi film in uscita, ben 12. Come sempre ci sono eventi speciali, qualche gradito ritorno e ovviamente film nuovissimi in uscita. E allora cominciamo subito con la nostra programmazione, con elencare tutti i film in uscita questa settimana, iniziando dal primo film Arion, film del 1986, evento speciale che è stato in sala solo 22, 23 e 24 giugno, film di animazione diretto da Yoshikazu Yasuhiko, che intreccia mitologia greca, tragedia eroica e grandi battaglie divine. Nell'antica Tracia, Arion, figlio di Poseidone, viene cresciuto da sua madre cieca Demetra, fino al giorno in cui Ade lo conduce con l'inganno nel regno dei morti. Evento speciale, come vi dicevo, che avete trovato al cinema solo per 3 giorni. In uscita sempre da lunedì 22 troviamo Truffa Regola d'Arte, film di genere documentario per la regia di Stefano Strocchi. Film che ha inizio nel 2009. In un magazzino di Magonza la polizia tedesca rinviene oltre 1000 presunte sculture in bronzo attribuite ad Alberto Giacometti, senza immaginare di aver appena scoperto una delle più grandi frodi artistiche mai realizzate in Europa. Per oltre un decennio, un improbabile sodalizio tra uno sconosciuto gallerista, un eccentrico conte tedesco e il falsario olandese Robert Driessen ha immesso sul mercato migliaia di opere contraffatte, ingannando esperti, case d'asta, musei e istituzioni culturali e vendendo falsi per milioni di euro. Vittorio De Sica, La vita in scena, è anch'esso un film documentario per la regia di Francesco Zippel, che racconta ovviamente la vita, l'opera e l'eredità di Vittorio De Sica, restituendo il ritratto intimo e sfaccettato di un autore capace di trasformare l'osservazione del mondo in emozione universale. Grazie a un accesso esclusivo alla famiglia De Sica, a materiali d'archivio rari e inediti e alle testimonianze di artisti e registi contemporanei provenienti da tutto il mondo, il film rivela la modernità di uno sguardo che continua oggi a illuminare il cinema e il nostro modo di vedere la realtà. Tra coloro che rendono omaggio al maestro figurano grandi nomi come Wes Anderson, Isabella Rossellini, Ruben Östlund, Jean-Pierre e Luc Dardenne, Francis Ford Coppola, Carlo Verdone, Nicola Piovani, Dominic Sanda, Asghar Farhadi e Andrei Bielanski. In uscita invece da mercoledì 24

In Italia, una norma che rende la gestazione per altri un reato universale minaccia invece i genitori che ne hanno fatto ricorso, proiettando un'ombra di incertezza sulle loro famiglie. In uscita invece da ieri, 25 giugno, Ave Maria, film di genere drammatico per la regia di Fortunato Cerlino. Film che segue la storia di Fortunato, un ragazzino nato e cresciuto nei primi anni 80 tra le strade di pianura, quartiere popolare e spesso dimenticato alla periferia di Napoli. La sua infanzia si svolge in un contesto difficile segnato da violenza, povertà e precarietà sociale. Tra inseguimenti, in sella un motorino califfone, sparatorie in pieno giorno tra clan rivali e tensioni familiari, Fortunato impara presto a muoversi in una realtà dura e spietata. Eppure, nonostante tutto, non si lascia sopraffare. Dentro di lui arde una vitalità tenace, una capacità di sognare che diventa la sua vera forza. Film questo che, tratto dal romanzo di esordio di Fortunato Cerlino, segue Vivere Felice, pubblicato nel 2018 da Einaudi, in cui l'autore e il regista racconta la sua infanzia. E questo film segna appunto anche il debutto alla regia dello scrittore e attore Fortunato Cerlino. Altro film in uscita, evento speciale che troverete al cinema solo dal 25 giugno al 1 di luglio, è il film Ciao, film di genere animazione come da fantasy per la regia di Yasuhiro Aoki, è film che è ambientato in un mondo futuristico dove umani e sirene coesistono. E questo film racconta la storia di Stefan, mite impiegato in un cantiere navale la cui tranquilla vita viene sconvolta da un'improvvisa proposta di matrimonio. A chiederlo il marito è la sirena Ciao. Non una semplice sirena, ma la principessa del regno delle sirene. Sempre in uscita da ieri abbiamo Che cos'è l'amore, film di genere commedia per la regia di Fabienne Goehart, che racconta la storia di Marguerite, una donna che vive a Rouen con il compagno e la figlia adolescente, mantenendo un ottimo rapporto con Fred, il suo primo marito da cui è divorziato da tempo. Quando Fred le annuncia di volersi risposare con Chloé e le chiede aiuto per ottenere l'annullamento del loro matrimonio in chiesa, Marguerite non trova ragioni per rifiutare, anzi accoglie la notizia con sincera disponibilità, convinta che si tratti solo di una formalità. Good Luck and Fun Don't Die invece è un film di genere commedia avventura fantascienza per la regia di Gore Verbinski, è film che vede protagonista un uomo che afferma di provenire dal futuro. Alla ricerca di improbabili reclute per salvare il mondo, prende in ostaggio i clienti di un iconico diner di Los Angeles. Una notte oscura, un diner affollato, un uomo armato di detonatore che irrompe improvvisamente nel locale, proclamando così di venire dal futuro. Altro film in uscita è poi Jackass Best and Last, film di genere documentario e azione commedia per la regia di Jeff Tremaine, film che segue la troupe di Jackass mentre segue la loro ultima serie di acrobazie e scherzi pericolosi, segnando così la fine del franchise. Johnny Knoxville e la banda tornano infatti per un'ultima avventura sul grande schermo. Tra esercizi acrobatici e spericolati e stupidità inedite, il gruppo celebra gioiosamente le loro idiozie degli ultimi 25 anni. E ultimi tre film in uscita, sempre da ieri, sono Continental 25, film di genere commedia drammatico per la regia di Radu Jude, che vede protagonista Orsolia, un ufficiale giudiziario di Cluj, la capitale della Transilvania. La donna ha un forte senso del dovere, un giorno si trova ad affrontare una delle situazioni più difficili della sua carriera, deve sfrattare infatti un senzatetto che vive in una cantina. Quello che sembra una semplice formalità si trasforma in un dramma dalle conseguenze devastanti. Poi abbiamo in uscita Piccolo Miracolo, film di genere drammatico per la regia di Guido Chiesa, film che racconta la storia di Davide Lancia, un ricco quarantenne abituato al lusso e attratto da ogni forma di bellezza, che si tratti di arte o di fascino femminile. Davide è figlio di uno dei più influenti e spregiudicati imprenditori edili di Roma, un uomo che ha costruito il proprio impero senza mai guardarsi indietro. Per metterlo alla prova, il padre gli affida un incarico decisivo, l'occasione per dimostrare di essere finalmente all'altezza dell'eredità familiare. Deve abbattere un vecchio stabile ormai fatiscente e sostituirlo con un esclusivo complesso residenziale. E per concludere abbiamo Supergirl, film di azione, generazione fantasy, per la regia di Craig Gillespie, film che ci presenta Kara Zor-El, una eroina molto diversa dall'eroina a cui eravamo abituati. Cugina di Clark Kent, ma agli antipodi rispetto al più solare Superman, Kara è cresciuta circondata da sofferenza e violenza, lontana dall'amore familiare che ha plasmato l'uomo d'acciaio. Questa infanzia dura l'ha resa un personaggio più spigoloso, segnato e pronto a reagire con fermezza al male. E allora, come avete sentito, questi erano tutti e 12 i film che troverete in sala questa settimana. Tanti documentari, tanti eventi speciali, qualche film nuovo. E come sempre, non vi resta che andare al cinema

0: scegliere quello che più vi piace e più vi interessa. Adesso però spazio alla musica con un primo brano offerto per voi su Red On Air e poi al ritorno in studio ascolterete il consiglio della settimana. A dopo!
1: Red On Air, ci trovate su www.redonair.it. Chiamateci o mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Chuck & Talk, sempre qui su Redonella Radio Mai Dome Mai di Moda, e siamo arrivati al momento in cui vi consiglio un film per questa settimana. E il film che ho scelto per voi è appunto l'ultimissimo film di cui vi ho parlato poc'anzi, cioè la pellicola Supergirl, perché se siete fan del mondo DC, questo ovviamente è il film che fa per voi, ma anche se volete passare qualche ora in maniera molto spensierata, questa è una pellicola che sicuramente saprà essere divertente, non essere pesante, e regalarci un po' di relax. Film questo di generazione fantasy per la regia di Craig Gillespie. Ovviamente è un film con un bel cast in cui spiccano Millie Alcock, Ed Ridley, Matthias Schoenaerts e David Kumotz. È film che ci racconta la storia di Kara Zor-El, ossia Supergirl, la cugina di Clark Kent, che come detto prima però è agli antipodi rispetto al più solare Superman. Infatti Kara ha avuto un'infanzia diversa da suo cugino, è cresciuta circondata da sofferenza e violenza, lontana dall'amore familiare che ha plasmato l'uomo d'acciaio. E questa infanzia dura, così dura, l'ha resa un personaggio molto più spigoloso, segnato e pronto a reagire con fermezza al male. Nel film, ovviamente, nel giorno del suo 21esimo compleanno, Kara viaggia attraverso la galassia assieme al fidato cane Crypto. Durante il suo percorso però incrocia la giovane Ruthie Mary Knoll, un incontro destinato a cambiare il suo cammino. Quando una tragedia inattesa colpisce, l'eroina kryptoniana viene spinta in una missione segnata di vendetta che la costringerà a interrogarsi sui confini tra giustizia e brutalità. Minacciata da un nemico spietato, Kara è costretta a suo malgrado ad allearsi con un compagno improbabile. Insieme intraprendono un viaggio cosmico epico che metterà alla prova non solo le loro forze, ma anche l'identità stessa di Supergirl. Sarà un percorso attraverso ombre e ferite del passato, alla ricerca di una nuova direzione che possa finalmente definirla come eroina, lontano anni luce dall'aura luminosa di Superman. E questo è un film appunto quindi del 2026, diretto da Craig Gillespie, sceneggiato da Anna Nogueira. La pellicola è basata sul fumetto di Tom King e Bilquis Avely, intitolato Supergirl Woman of Tomorrow, e vede come protagonista Millie Alcock. Nel 2018 era già in sviluppo un film su Supergirl nel DCEU e il personaggio è stato poi introdotto con The Flash nel 2023. E allora Supergirl è il secondo lungometraggio del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran e riporterà quindi sul grande schermo il personaggio di Kara Zor-El, cugina di Superman interpretata in questo film da Millie Alcock. E il personaggio ha avuto il suo esordio cinematografico però nel 1984 con Heller Slater in uno dei film parte della saga con Christopher Reeve. La Kara Zor-El di Heller Slater divenne una vera icona pop di quegli anni e ha contribuito a rendere iconico nell'immaginario collettivo il personaggio di Supergirl, personaggio che al cinema ci è tornato poi nel 2023 con Sasha Call, che ha interpretato una variante più tormentata e cupa in The Flash, una delle ultime pellicole del vecchio DCEU e che è stata molto apprezzata dai fan e dalla critica. Tuttavia però quando James Gunn è subentrato come CEO dei DC Studios ha deciso di ricastare tutti i ruoli finora apparsi e così Sasha Call ha dovuto dire addio al sogno di interpretare ancora una volta la ragazza d'acciaio. In TV invece questo personaggio, il personaggio di Kara e Supergirl, ha avuto un primo esordio con la serie Smallville in cui la cugina di Superman ha il volto di Lara Vanderwood e arriva nella serie quando Clark ha già una certa padronanza dei suoi poteri ma non ha ancora acquisito la doppia identità di Superman. Ma è con Melissa Benoist nella serie TV di Supergirl, spin-off dell'Arrowverse insieme a The Flash, che il personaggio diventa un'icona per le nuove generazioni. E allora, se siete fan del mondo DC, o se vi piacciono comunque in generale i film dei supereroi, o se vi piace, siete appassionati del personaggio di Kara Zor-El o Supergirl, questo film è proprio il film che fa al caso vostro. E per tutta questa serie di motivi, il film che vi consiglio questa settimana è appunto la pellicola Supergirl. Adesso però spazio nuovamente alla musica e poi al ritorno in studio ascolterete un po' di curiosità inerenti al film cult di settimana scorsa che vi ricordo era Toy Story. A dopo!

0: State ascoltando Redoneir, la radio mai doma e mai di moda.
1: Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Chuck & Talk. Siamo arrivati al momento in cui vi racconto un po' di curiosità sul film cult che ho scelto per voi settimana scorsa. Film che ha compiuto da poco 31 anni, quindi film del 1995, e sto parlando del bellissimo Toy Story. Film ovviamente sui giocattoli, film che ha segnato l'infanzia di molti di noi, film davvero davvero bello ed emozionante. Pensate che l'idea originale del film è basata su una coppia di giocattoli che John Lasseter aveva da bambino, sui quali sono costruiti appunto i personaggi di Woody e Buzz. Nello script iniziale, l'interesse amoroso di Woody sarebbe dovuta essere una Barbie, ma Mattel rifiutò il consenso di inserire la bambola nel film perché credeva che la pellicola sarebbe stata un flop. Dopo il successo del primo capitolo, invece, tornò sui suoi passi e Barbie, infatti, appare in Toy Story 2, Woody e Buzz alla riscossa. Billy Crystal rifiutò di prestare la propria voce per il personaggio di Buzz e, ovviamente, se ne pentì in seguito. John Lasseter poi lo contattò per offrirgli il ruolo di Mike Wazowski in Monster & Co. e Crystal accettò, senza sapere nulla del film. Nella scena del compleanno di Andy, i suoi amici sono tutti ricalcati sullo stesso suo modello di base, ma con capelli, vestiti, accessori e toni della pelle diversi. Questo qui, il Toy Story, ovviamente il primo film animato della storia degli Oscar ad essere stato nominato per la miglior sceneggiatura, pensate un po'. Alcuni disegni di Andy, che ritraggono il suo giocattolo preferito Woody, sono appesi nella camera del bambino. In realtà si tratta dei disegni preparatori usati come modello iniziale nello studio del personaggio. C'è una famosa scena in cui troviamo dei soldatini che camminano e per riprodurre realisticamente il movimento dei soldatini, il team dell'animazione studiò i movimenti di alcuni attori, le cui scarpe erano state incollate a delle assi di legno. Il motivo del tappeto nella camera di Sid è lo stesso del tappeto nella hall dell'Overlook Hotel nel film Shining. I colori poi di Buzz Lightyear sono verde, viola e bianco. Il primo è il colore preferito da John Lasseter, il secondo quello preferito da sua moglie e il terzo è invece il colore delle tute spaziali della missione Apollo a cui il giocattolo si ispira. La presenza di Bo Peep nel film è una citazione alla fiaba di Hans Christian Andersen, La pastorella e lo spazzacamino. Il furgone della Pizza Planet, famosissimo, che compare nel film, compare anche in tutti gli altri film Pixar, a parte Gli Incredibili. Nella settimana più produttiva, gli animatori, pensate un po', realizzavano 3 minuti e 30 secondi di animazione. Un film quindi questo che ha avuto bisogno di tanto tanto tempo per essere realizzato. Il primo nome poi di Buzz Lightyear era Lunar Larry e consentitemi di dire che probabilmente Buzz Lightyear è molto molto più bello, più azzeccato. Molti dei libri sugli scaffali della camera di Andy hanno titoli di corti firmati dalla Pixar, come ad esempio Adventure of Andre and Wally B, Knick Knack, eccetera. E questa pellicola, pensate un po', incassò quasi 400 milioni di dollari a fronte di 30 di budget. E John Lasseter così portò a casa un Oscar davvero speciale. Un po' di curiosità sui personaggi principali, sui protagonisti. Nonostante la prima scelta del regista John Lasseter sia sempre stata Tom Hanks, per il ruolo dello sceriffo Woody vennero presi in considerazione anche Paul Newman, Robin Williams e Clint Eastwood. Allo stesso modo, anche Buzz avrebbe potuto avere un altro interprete. Billy Crystal, come dicevamo prima, rifiutò pentendosene, e furono valutati grandi nomi come Bill Murray, Jim Carrey, Jason Alexander, Dan Aykroyd, Matthew Broderick, Kevin Costner, Michael J. Fox, Richard Gere, David Hasselhoff, Michael Keaton, Wayne Knight, Bill Paxton, Dennis Quaid, Kurt Russell, Adam Sandler e John Travolta. Originariamente poi Toy Story avrebbe dovuto presentare Tinny, un giocattolo a carica manuale proveniente dal corto Tin Toy, con cui Lasseter nel 1989 aveva vinto l'Oscar al miglior cortometraggio d'animazione. Il regista però decise che era troppo antiquato e così venne trasformato prima in un'action figure militare, poi nel giocattolo a tema spaziale della versione finale. Woody poi inizialmente era un pupazzo da ventriloquo con una corda, poi il character designer Bud Lucky suggerì di trasformarlo in un cowboy e alla fine tutti gli aspetti del ventriloquo vennero eliminati. Il nome però rimase lo stesso, in omaggio all'attore western Woody Strode. Quella di Toy Story non fu quindi una lavorazione facile. Sebbene la Disney fosse impressionata dall'innovazione tecnologica portata dalla Pixar, nutriva forti dubbi sulla trama. Dubbi che culminarono in un evento definito poi l'incidente del Black Friday, una proiezione della prima metà del film avvenuta il 19 novembre 1993, a seguito del quale il capo dell'animazione della Disney, Peter Schneider, rimase talmente contrariato da decidere di interrompere la produzione. La frase famosissima di Buzz Lightyear verso l'infinito e oltre è diventata un cult che ha oltrepassato di molti confini del merchandising dedicato al film. È stata usata per esempio nel 2008 durante la missione STS-124 quando alcuni astronauti portarono nello spazio l'action figure di Buzz Lightyear sullo Space Shuttle Discovery come parte di un'esperienza educativa per studenti. E per concludere una bellissima curiosità, nel 2005 Toy Story è stato selezionato dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti per la conservazione nel National Film Registry perché è riconosciuto come culturalmente, storicamente o esteticamente significativo. È stato quindi uno dei 9 film designati nel suo primo anno di ammissibilità. Ebbene, queste erano tutte una serie di caratteristiche, una lunga sfilza di curiosità di questa pellicola stupenda del 1995 che vi invito ad andare a riguardare, a riscoprire, ora che sicuramente ne sapete di più. Adesso spazio nuovamente alla musica e poi al ritorno in studio ascolterete il film cult che ho scelto per voi questa settimana.
0: Siete all'ascolto di Chuck e Talk. In studio Antonio Scarcello. Amen.

Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Chuck & Talk, sempre qui su Redonella, la radio mai dove mai di moda. E siamo arrivati al momento in cui vi parlo di un film cult. E il film che ho scelto questa volta è davvero un film cult assoluto, un cult già dal suo esordio. Film del 1992 per la regia di Paul Verhoeven, per la durata di 128 minuti, e sto parlando di Basic Instinct. La Catherine Tramell, protagonista di Basic Instinct, veste i canoni classici della femme fatale cinematografica, ma li declina in una forma più sensuale e sfacciata. Assolutamente accettabile per una scrittrice con tendenze bisessuali sospettata di uccidere i propri amanti con un punteruolo da ghiaccio, che non disdegna di sfruttare un linguaggio ammiccante e la sessualità come arma. Una provocazione che condivide con il regista Paul Verhoeven, che nella sua carriera non si è mai tirato indietro quando si è trattato di mettere in scena situazioni capaci di colpire tra sesso e violenza. Non fa eccezione appunto Basic Instinct, perché va detto che se il film ha retto alla sfida del tempo ed è entrato nell'immaginario popolare, e soprattutto grazie a quella provocazione che ne è il cuore, per una singola scena nota a tutti. Quello ovviamente dell'interrogatorio di Catherine Tramell, in cui Sharon Stone accavalla le gambe, mostrando più di quanto ci si possa aspettare. Una sequenza costruita con abilità, in cui la tensione tra gli interlocutori è palpabile e i rapporti tra loro si definiscono, e che Verhoeven rende il fulcro di Basic Instinct, al di là di quello studiato e deliberato movimento di gambe dell'attrice. Infatti, è proprio nella tensione sessuale, ben rappresentata dalla sopracitata scena dell'interrogatorio, che il film del regista trova il suo compimento. Spogliato della sua ambiguità e sessualità, e sensualità anche, sarebbe un thriller di media fattura, coinvolgente per il suo intrigo, ma piacevolmente dimenticabile a termini della visione. Il motivo è semplice: Verhoeven si diverte a giocare con la sfacciata sensualità della protagonista, ma la sfrutta per i suoi scopi piuttosto che per esplorare i lati oscuri del personaggio, senza affondare il colpo o scavare in profondità. Incapace, insomma, di insinuarsi nell'animo dello spettatore. Il risultato è un film esibizionista che ostenta piuttosto di suggerire e che manca dell'occasione di diventare un thriller hitchcockiano in chiave deviata. Facciato come la sua protagonista, Basic Instinct è uno dei film che dimostra come quanto lo status di cult sia indipendente dalla solida eccellenza cinematografica e quanto la via per l'immaginario collettivo sia spesso lastricata di singole intuizioni e immagini potenti, capaci di colpire lo spettatore e far parlare di sé. Un film che lascia un pizzico di amaro in bocca, perché sarebbe potuto essere più di quella apparenza che mostra in modo audace, irriverente e sfrontato. Da Paul Verhoeven ce lo si poteva aspettare, perché in molte altre occasioni è riuscito a fare lo stesso. Un film, questo, come tutti i film cult, che ci lascia davvero tanto, una lucida e sfacciata Catherine Tramell di Sharon Stone, che diventa, da questo film ovviamente in poi, una figura femminile magnetica che ha varcato i confini del film che la ospita. Se il thriller di Paul Verhoeven si è potuto ritagliare un posto nella storia del cinema e quindi un posto anche nei film cult, e guadagnare quindi questo status, è proprio grazie alla sua protagonista. Secondo Sharon Stone, la famosa scena dell'interrogatorio fu girata con uno stratagemma del regista Paul Verhoeven, che chiese all'attrice di togliere le mutandine bianche perché troppo evidenti nell'inquadratura, assicurandole però che non si sarebbe visto niente. E tutti quanti sappiamo però che mentiva. Un cast eccezionale, dove oltre ovviamente a Sharon Stone spicca anche Michael Douglas. Un film ricco di frasi cult, come la frase cult per eccellenza: uccidere non è come fumare, si può smettere. E ovviamente scene cult ce ne sono tante, ma la scena appunto dell'interrogatorio, già citata prima, è ovviamente la scena più importante del film. E in questo film, in questa scena ovviamente c'è anche una particolare interpretazione di Michael Douglas, e questa scena è passata veramente alla storia come un cult assoluto. E se non l'avete quindi ancora visto, o se volete rivedere, è questo rivederlo, e questo è appunto il momento giusto per farlo. Il film cult di questa settimana era appunto Basic Instinct.
Adesso spazio alla musica, però con un nuovo brano offerto qui per voi da Red On Air. E al ritorno in studio, come ogni settimana, giocheremo con il cinema. A dopo!

0: simpatici o mandate un WhatsApp al 351 459 31 44. Redonir, la radio mai doma e mai di moda.
1: Ed eccoci di nuovo in studio, qui per l'ultima parte della trasmissione, quella con cui giochiamo, in cui giochiamo con il cinema. E per farlo, come ogni settimana, vi invito a mandare un messaggio WhatsApp al nostro numero 351-459-3144. E allora, come sempre, due giochi anche questa settimana. Il primo gioco lo chiamiamo di e con. Vi dirò un film, vi dirò un regista, vi dirò i due attori principali. Provate a indovinare di che pellicola si tratta. Il film di questa settimana è un film di Doug Liman con Matt Damon e Franka Potente. Avete capito di che film si tratta? Vi do un altro aiuto, è un film del 2002. Fatecelo sapere quindi con un messaggio WhatsApp. Nel secondo gioco, come sempre, vi leggerò una citazione, vi darò tre opzioni e provate a indovinare a quale film appartiene. I sogni si infrangono e ti rimangono in mano a lungo dopo essere diventati cenere. A quale film appartiene questa citazione? Midnight in Paris, Jumanji oppure Dragonheart? Fatecelo sapere anche qui con un messaggio WhatsApp. Adesso però spazio alla musica con un altro brano offerto qui per voi da Redonair e poi ritorno in studio. Come sempre daremo la soluzione ai giochi e andremo per i saluti finali.

Ed eccoci di nuovo qui allora per l'ultimissima parte della trasmissione. Io vi ringrazio di aver giocato con noi come ogni settimana e vi ringrazio di aver ascoltato questa puntata di Chuck & Talk. Diamo allora le soluzioni ai giochi, come sempre. Il primo gioco, il D e Con, faceva riferimento alla pellicola del 2002 di Doug Liman con Matt Damon e Franca Potente, pellicola famosissima The Bourne Identity, pellicola che poi dà inizio alla saga di Jason Bourne, personaggio molto importante nella cinematografia ovviamente di Matt Damon. Nel secondo gioco invece la citazione "i sogni si infrangono e ti rimangono in mano a lungo dopo essere diventati cenere", ebbene questa era una citazione tratta dal film Dragonheart. E allora, come vi dicevo prima, grazie per aver giocato con noi, grazie per aver ascoltato questa puntata, questo episodio di Chuck & Talk e in generale per esservi sintonizzati su Red On Air, la radio mai d'uomo mai di moda. E questa però, non ve l'ho detto all'inizio della trasmissione, non ve l'ho detto poi neanche in seguito, è l'ultimissima puntata di questa seconda stagione di Chuck & Talk. Chuck & Talk quindi chiude, va in vacanza, ma non vi lascia da soli, perché il cinema comunque continua ad andare avanti, ci sono diverse pellicole che usciranno durante i mesi estivi, quindi non troverete più il vostro programma radiofonico a tema cinema, ma continuate ad andare al cinema, continuate a divertirvi, continuate ad andare in sala. Nonostante d'estate c'è chi va a mare, va in montagna, però non abbandonate il cinema, non abbandonate le sale cinematografiche. Saranno tantissimi film in uscita anche quest'estate, ci sono dei grandissimi colossal, quindi mi raccomando non perdete l'Odissea di Christopher Nolan che troverete in sala dal 16 luglio, anche il nuovo capitolo di Spider-Man Brand New Day in uscita dal 16 luglio e soprattutto poi ad agosto per i più piccoli o per chi è cresciuto con questo personaggio uscirà Shrek 5, il nuovo capitolo della saga DreamWorks dedicata all'orco verde più famoso del cinema. Ovviamente poi ci saranno tanti altri film in uscita, quindi mi raccomando continuate ad andare al cinema anche quest'estate. Io vi ringrazio dell'affetto, della stima, di avermi ascoltato durante questa seconda edizione di Chuck & Talk, vi ringrazio per i tanti messaggi e per essere stati degli ascoltatori così fedeli. Spero di avervi fatto passare dei bei momenti, di avervi informato sul cinema e di avervi magari fatto anche appassionare di più al fantastico mondo della settima arte. Chuck & Talk vi saluta, vi dà appuntamento a settembre, vi auguro quindi una buona estate di sole, relax, mare, montagna, ma soprattutto anche una buona estate di cinema. Andate al cinema e gustatevi la magia delle sale anche durante l'estate. E poi soprattutto anche perché le sale cinematografiche sono anche belle fresche, per cui è anche l'occasione per trovare un po' di frescura, di refrigerio dal caldo torrido. E allora, buona estate ancora a tutti, grazie di avermi ascoltato in tutti questi mesi e come sempre, ciao a tutti!

Avete ascoltato Chuck & Talk. In studio Antonio Scarcello.

afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

l'uomo destinato direi da sempre ad un lavoro più forte, che le sue spalle o la sua intelligenza non volevano sopportare. Sembrò quasi baciato da una buona sorte quando dovette andare. Sembra però che non siamo entrato nella storia, ma sono cose che si sanno sempre dopo. D'altra parte nessuno ha mai chiesto di scegliere, neanche all'Aquila.

ormai sono in ritardo per gli amici, per l'odio potrei farcela da solo, illuminando al tritolo chi ha la faccia e mostra solo il viso, sempre gradevole, sempre più impreciso.

avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

La prossima canzone ha così tante chiavi di lettura che non la spieghiamo neanche. Però chissà come mai ogni volta che la cantiamo tutti quanti si raffigurano mentalmente lo stesso eroe negativo al posto del perfido personaggio di questa canzone. È una canzone del più grande poeta italiano mai vissuto, alla faccia dell'Alighieri, quell'austerone di un fiorentino. Questo si chiamava, si chiama, si chiamerà sempre Fabrizione De André. Questo vuol dire che cantiamo tutti, eh?

0: conosco.
1: So.
0: Esclusivamente. È vero, appeso ad un paranco. Beh. Vive l'emozione.

La bruttezza è psicosomatica. Te la fai da te, con le tue meschinità, con la tua cattiva coscienza. E finalmente si può andare da uno brutto e dirgli: cretino. Solo la coscienza fa bene al viso, altro che creme. Mi dispiace per la Max Factor. Oddio, rimediano, eh? Caro signore, la nostra ditta non ha esitato a ribaltare le antiquate concezioni sui prodotti di bellezza e vi offre oggi una nuova eccellente serie di prodotti antismorfia. Adorno per uomo e Cooper per signora. La coscienza ha un indice di gradimento altissimo. Tutti sono pieni di coscienza. Da famiglia cristiana al Ptup. Si sa, la coscienza è lì. La coscienza può essere individuale o sociale, famosa. Quando è tutte e due insieme è un casino. Dimostrazione. Coscienza individuale. Mi occupo di me, della mia sensibilità, del mio modo di amare, e quando c'è un amore mica male vado dalla mia donna e glielo metto lì. Voi uomini non avete fatto il lavoro sul corpo, si vede. Tempi durissimi, eh? Prima della liberazione ancora si poteva vivere. Torno a casa, riguardo il mio amore, prendo coscienza, sì, qui effettivamente sono un po' sempliciotto, sì, è vero, qui lima, revisiono, lavoro come un pazzo, un'estate tremenda, gli altri sono al mare coi figoni, stupidi, io studio, a ottobre mi ripresento dalla mia donna e glielo metto lì, il mio amore. Lei lo prende con cautela. Non è più come una volta che si immergevano, si affogavano dentro, ora c'hanno la coscienza. La coscienza è un salvagente, quella individuale. Quella collettiva, un canotto. Altra tendenza. Altro che cazzate esistenziali. Priorità al ribaltamento delle strutture economiche. Il resto viene da sé. Nel frattempo calci nel culo alla moglie, niente foruncoli personali, le responsabilità sono collettive. Tutti dentro al canotto. Io sono un po' imbranato, vabbè chi se ne frega. Remo, è la comunione dei santi che conta.

calma, qui arriva la fusione. E la coscienza può diventare veramente completa con, da una parte, tutto il lavoro politico di lotta, di individuazione del nemico, e dall'altra anni di lavoro sul corpo per renderlo bello, spogliato da tutte le scorie. E finalmente al Parco Lambro, nudi sì, ma contro la DC. Come se non fosse già abbastanza innocuo prendersela con Fanfani, uno quando lo dice deve essere anche nudo come un cretino. Ma chi ha la coscienza non si arrende mai. Ce ne sono altri famosi per la loro coscienza. No, loro non si occupano di modi di produzione, di rapporti sul lavoro, no. Per loro la produzione non è un problema. Come intendete risolvere i problemi economici? Con onestà. Con coscienza. Per loro la coscienza è un fatto estetico. E se ti senti giusto, ti butti senza pudori, senza esitazioni, e non ti ferma nessuno. E ti batti come un leone da solo contro tutti. E ce la fai anche ad arrivare in televisione, addirittura in Parlamento. E via con tutte le tecniche. Dalla pietà alla questua, dal fascino della dolcezza allo spirito battagliero, dalla disubbidienza ostentata al digiuno, e via fino al sacrificio supremo, la galera! Io, come esponente dell'onestà, mi ribello e lotto fino alla morte. Sono pronto a pagare in prima persona. Mettetemi in galera, fate il vostro dovere. Non la voglio l'immunità, non la voglio. Io lotterò con le stesse armi dei poveri. La fame, che disastro, che disastro. Io, come paladino, non sono tenuto a sapere se i mulini a vento sono nemici o no. Io sfascio tutto. Potere alle minoranze, al risveglio della coscienza. La coscienza! La coscienza è come l'organo sessuale, o fa nascere la vita, o fa pisciare.

Nella guerra di Valois il signor d'Ivry è morto. Se sia stato un prode eroe non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte, per mill'anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore e il

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta. Fila la lana, fida i tuoi giorni.

ho ipotecato tutto. Il sangue e l'allegria, la tua rivoluzione, che non è mai la mia, i tempi di passaggio, dal cielo all'ingranaggio, poteva andare peggio. Il posto in prima fila, la rabbia e il desiderio, l'ingenua tentazione di prendermi sul serio, i fuochi dell'orgoglio, il bacio del risveglio, poteva andare meglio. Ombre negli occhi, ombre negli occhi, anche tu prima o poi

rescued us.